0: Ciao, siamo i Tempo Sognato e stai ascoltando Radio Prog Core. L'unica vera
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.